hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Anche più, molta colpa fui io fare, né? Caffè qua, poi non è mai caffè io.